cercai di scordarti e non posso cessare di adorarti. Un'angoscia inchiodata al ricordo mi incendia la mente, non credo più in me. Lo so che non ritorni, eppure conto i giorni e non so più perché. Questo amor selvaggio che mi riempie il cuore, tenerezza e coraggio, come se fossi pazzo, pazzo solo di te. Questo amor selvaggio, quest'ansia forte e pazza di averti tra le braccia, mordere la tua bocca con desesperazione.

faccia che mi darà la morte, però che me ne importa se tornerò ad amarti lassù nell'aldilà.

lottai per scordarti, vincere il mio destino, e caddi nell'abisso della fatalità. Questo amore selvaggio che mi darà la morte, però che me ne importa se tornerò ad amarti laggiù nell'aldilà.